moto moko achalite Una kula kisayo Denge usali Telema Twende tali laka Mwana mbalele lakate Luka u